0: Ami.
1: Dhammang namassami.
0: Supatthipanno bhagavato sāvaka saṅkho.